0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo
1: ministero apostolico. Les indications d'abord et ensuite le pape lui-même fera le résumé de sa catéchèse.
0: Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari.